0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi al labbro l'avvicini,
0: ben,
1: e lo bevi al centellini,
0: ben,
1: e l'effetto sorprendete, non è tardi a conseguir